avevo una ferita in fondo al cuore, soffrì, soffrì, le dissi non è niente, ma mentì.